0: comunque ha fatto avanti, stanno maintain 7000.
1: Descending 7000, confermo che fa 0.
0: Hey, fam.
1: 7000.
0: Dynasty 100, turn left heading 340.
2: Left heading 340, Dynasty 100.